0: non c'è nessun mezzo.
1: Per cambiarlo,
2: per girarlo,
0: addolcirlo.
2: Oh Simone,
3: Simone!
0: Tu sei il più vecchio.
3: Tu sei anche stato podestà a Fucecchio.

0: capite?
1: No.
0: Che zuppari! Si corre dal notaio, messer notaio, presto. Via da Bosio, Donati, c'è un peggioramento.

va bene. Se lasciami la casa nel mulino, mulini, ti do 100 fiorini. Sta bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa, la buona dai mulini, signa, ti gonfio di quattrini.

solaio, grazie. Grazie, muccio di cuore. Troppo buoni di venirmi a servir da testimone.

0: vostra borsa date 20 fiorini ai testimoni e 100 al buon notaio.
1: Messer Bruno.

signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia.